ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire "Ehi Google, ascoltiamo Radio Padova", oppure "Ehi Google, suona Radio Padova". Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova. Sto pensando.

dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

0: Sono le 5 e 3 minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: scopri il mondo della tua radio preferita. Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok.
1: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
2: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
4: Ciao Sara.
5: Ciao! Senti, stasera partita padel?
4: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
5: E usa Therapist.
6: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
7: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
6: Dispositivo medico. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
7: Therapist. In ortopedia, sanitaria,

0: radiopadova.com. Smart speaker e smart TV.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia.
5: È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 170 boutique con sconti fino al 70%. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
6: Nuovo messaggio da Genitori Terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di Classe.
7: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e decathlon.it.
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Cosa fa Oscillo Cucinum?
12: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
13: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
14: Marco odia lo smog. È molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy. Il perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.

0: Ciao, sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Radio Padova, la puoi ascoltare

gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Radio Padova Meteo.
4: Amici di Radio Padova, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attendono un venerdì e un fine settimana sostanzialmente all'insegna del bel tempo sul Triveneto. Non mancheranno infatti ampie zone di sereno. Sì, qualche annuvolamento si farà anche vedere, ma senza grandi conseguenze. Un po' di vento ancora soffia lungo le coste adriatiche e tenderà a calmarsi abbastanza definitivamente già nel corso del pomeriggio di questo venerdì. E come temperature e valori diurni che torneranno a toccare nel weekend anche i 24-25 gradi, però minima al primo mattino, frizzantine localmente sotto i 15. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Su Radio Padova, la disco italiana.
5: Da questo momento
3: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila

0: Va benissimo, ma molta altra da ascoltare sempre su Radio Padova. Era Ermal Meta con Calma Metafisica. Qui anche i miei saluti, vi lascio con Luca Lazzari e con l'augurio anche di buon weekend.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Certi amori regalano.

ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei, a Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei, prenota!

0: Radio Padova News.
1: È scontro sulle nuove norme contenute nel decreto scuola approvato ieri dal Consiglio dei Ministri per la Premier Meloni. Si tratta di norme di buonsenso che aiutano l'integrazione dei bambini stranieri, mentre le opposizioni parlano di vergognosa propaganda. USA e Cina devono coesistere pacificamente, il messaggio che arriva dal bilaterale di ieri alla Casa Bianca tra Trump e Xi Jinping, prorogata la tregua sui dazi. Primi indagati nell'inchiesta aperta dalla Procura di Roma dopo la morte di Andrea Moretti, l'operaio 22enne, precipitato nel vuoto in un cantiere al Colosseo. Si tratta dei responsabili dei lavori e della sicurezza del parco archeologico e dei responsabili delle imprese. Da oggi e fino al 28 settembre Papa Leone è in Francia per il suo quinto viaggio apostolico, prima tappa a Parigi, poi Leone si recherà a Lourdes e a Metz. Nation League, sale l'attesa per Italia-Belgio, di scena questa sera all'Olimpico di Roma, che segna il ritorno sulla panchina azzurra di Roberto Mancini. Sarà emozionante, ammette il CT. Da Laura Supino, buona giornata.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 9:02.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
5: Su Radio Padova, Tempo Reale, con Luca Lada.

fortuna, quella che ci servirebbe ogni tanto. Gallia, Radio Padova, alle 9:05, buona giornata da Luca Lazzari, insieme fino a mezzogiorno, spero tutto bene dalle vostre parti, stiamo arrivando in fondo anche a questa settimana, tra pochissimo tornerà Venusia all'oroscopo di oggi, ma adesso c'è anche la nuova canzone di Ernia. Che nome da...

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Buone stelle da Venusia, benvenuti all'appuntamento con l'oroscopo di oggi venerdì 25 settembre 2026. Ariete, le attuali avversità professionali sono destinate nei prossimi giorni a non darvi più preoccupazioni, quindi cercate di pazientare ancora un po', nel frattempo dedicatevi solo alle priorità. Voto 7. Toro, Luna e Marte sono le stelle che anche oggi vi doneranno un bel po' di determinazione per essere incisivi nell'ambiente di lavoro e più volenterosi nella gestione familiare. Voto 7 più. Gemelli, la leggerezza con la quale riuscite a destreggiarvi nell'affrontare le vostre giornate oggi potrebbe essere ostacolata dalla dissonanza della Luna, ma senza conseguenze di rilievo. Voto 8 meno. Cancro, grazie all'ottimo aspetto della Luna vivrete un venerdì sereno nei sentimenti e se vi impegnerete un po' meno complicato per gli affari. Voto 7 più. Leone, bene il lavoro, a darvi qualche problema sono i rapporti affettivi, ma se eviterete di voler imporre le vostre idee e saprete ascoltare le esigenze altrui, la situazione migliorerà. Rifletteteci. Voto 8 meno meno. Vergine, Venere e Marte vi guardano con benevolenza mettendo in luce le vostre doti organizzative, tuttavia una dispettosa Luna oggi potrebbe causare un po' di confusione. Vigilate. E voto 8 meno. Bilancia, il vostro innato equilibrio, nonostante i capricci di Marte in quadratura, vi saprà indirizzare verso le mete prefisse. Giornata proficua e voto 7 più. Scorpione, il vostro cielo è ben illuminato dalla presenza di Venere nel segno e dall'ottimo aspetto di Marte e Luna, finché nulla sfugga al vostro controllo. Voto 8. Sagittario, le piccole noie causate dalla luna dissonante non dovranno frenare le iniziative odierne, ma sappiate reagire con prontezza ad eventuali imprevisti. E voto 8 meno. Capricorno, state vivendo un buon periodo per l'amore, mentre non tutto sta andando come desiderato nell'ambiente professionale. Siate cauti e voto 7. Acquario, sappiate mantenere saldi i vostri principi, soprattutto nelle questioni professionali, mentre cercate di essere accomodanti in amore, agevolando un dialogo costruttivo come vuole l'aspetto armonioso di Mercurio. E voto 8 meno meno. Pesci, la luna nel segno e la benevolenza di alcuni pianeti favoriranno non solo i programmi odierni ma anche quelli dei prossimi giorni, quindi il voto è 8. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
2: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Come cose, ma la vita a Radio Padova, 9:17. Buona mattinata a tutti. Tra poco parleremo di quanto ci costano i figli dal punto di vista dello studio, dei libri scolastici, perché anche alle medie inferiori la spesa è importante. Ancora una volta buona mattinata, vi ricordo il nostro numero 328 319 8000, e prima dell'aggiornamento per quanto riguarda la viabilità nord-est, Giovanotti e Alfa.

Ogni giorno su Radio Padova, 18 giornali radio per essere sempre aggiornati. 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà. 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.
2: Al ristorante Pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante Pizzeria Già che ci sei, a Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei, prenota!

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Di nuovo ben trovati dalla nostra redazione. In questi minuti sulla A4 Brescia-Padova segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra il bivio per la A22 del Brennero e Verona Sud in direzione Venezia. Sempre per traffico intenso sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste si verificano rallentamenti tra Miranese e Marghera e code tra Terraio ed il bivio per la A27 Mestre-Belluno. Proprio sulla A27 di competenza Autostrade per l'Italia sono presenti code sempre per traffico intenso tra Moiano Veneto e l'allacciamento con la tangenziale di Mestre per chi viaggia verso Venezia. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Cucumari, la nuova bella canzone di Davide Napoleone su Radio Padova alle 9.33. Buona mattinata. Allora, parliamo del costo dei testi scolastici, perché so, ogni anno noi genitori che abbiamo dei bambini, dei ragazzi che vanno a scuola, in questo periodo dobbiamo fare i conti per cercare di capire quanto dovremmo spendere. Allora, io ho due figli, quindi parto dalla mia esperienza di un ragazzo che quest'anno fa la prima media, e di un altro, dell'altro Tommaso, quello più grande, che invece fa il terzo anno delle superiori, fa il liceo artistico. Allora, cioè, quando abbiamo visto il prezzo dei biglietti dei libri per il piccolo, abbiamo detto, cioè, praticamente la stessa cifra del liceo, perché qualcosa come 360-370 euro. La cosa che ci fa respirare un attimo, che in seconda e in terza media invece la spesa va molto giù, perché si spendono intorno ai 100-120 euro, dato che in prima media bisogna comprare i libri che poi dopo verranno usati anche nel secondo e nel terzo anno. Per quanto riguarda invece il liceo, l'acquisto dei soli libri si aggira intorno ai 360-400 euro. Mi sa che noi abbiamo sforato i 400 di qualcosa, però la vera criticità di questi indirizzi è che poi dopo sono i costi extra per il materiale tecnico che deve essere praticamente comprato e ricomprato di seguito. Insomma, è una situazione che è sicuramente delicata per le famiglie italiane, ma quando vi dicono, guarda, tuo figlio che fa la prima media deve spendere 400 euro per i libri, all'inizio ti viene un colpo, perché ti eri dimenticato che qualche anno prima c'eri già passato, però con le cifre un po' più basse. E vabbè, quanti sacrifici, mamma mia quanti. Buona mattinata, benvenuti su Radio Padova, Ritmo Italiano, Tommaso Paradiso, questa è Agitare Coca-Cola.

0: Radio Padova presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
1: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
0: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Radio Padova dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia.
5: È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 170 boutique con sconti fino al 70%. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
6: Marco odia lo smog. È molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy. Il perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
0: La disco italiana. Da questo momento suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

ti piace questa musica? Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.

0: ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104.
1: Seguici sui social e Già che ci sei. Prenota!

0: Radio Padova News.
1: In primo piano il calcio, tutto pronto per il Mancini bis. Questa sera all'Olimpico di Roma la nazionale azzurra fa il suo esordio contro il Belgio, la prima di quattro sfide di Nations League nel giro di appena 11 giorni. Parola al CT.
2: L'obiettivo è quello di cercare di giocare bene da subito. Non sarà così semplice, perché comunque abbiamo avuto due giorni praticamente per preparare questa partita, però sappiamo che i nazionali sono così, quindi dobbiamo essere veloci, cercare di giocare bene e cercare di fare risultato, perché questo sia l'unica medicina per far sì che la gente ci venga di nuovo dietro.
1: Tennis, addio a Elena Pero, la storica voce di Sky si è spenta a 60 anni e da tempo lottava contro una malattia. La sua voce, la voce del tennis, rimarrà per sempre, scrive l'emittente. Passiamo al campo, alla Billie Jean King Cup. L'Italia proda in semifinale, decisiva la vittoria nel doppio di Paolini ed Errani contro le cinesi Guo e Yang. Domani a Shenzhen contro l'Ucraina c'è in palio la finale. Basket, prima giornata di Eurolega, stasera l'esordio di Virtus Bologna e Olimpia Milano. Le bunere sono di scena a Istanbul contro il Fenerbahce, mentre le scarpette rosse sfideranno fuori casa i serbi del Partizan Belgrado. Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanetti.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 11 e 2 minuti.
5: Radio Padova.
6: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: H7 su Radio Padova, Santa 11.05, buona mattinata, pronti adesso con tre canzoni in fila. La prima è di Biagio Antonacci e Saif, novità spirituale.
1: Tre canzoni in fila.

0: Come ogni venerdì è tempo di scoprire musica nuova a Radio Padova con Clari, era quel poco di cuore.
1: Ascoltaci dal tuo smart speaker, basta dire ehi Google, ascoltiamo Radio Padova, oppure ehi Google, suona Radio Padova.

Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.

0: Radio Padova Meteo.
1: Amici di Radio Padova, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attendono un venerdì e un fine settimana sostanzialmente all'insegna del bel tempo sul Triveneto. Non mancheranno infatti ampie zone di sereno, sì, qualche annuvolamento si farà anche vedere, ma senza grandi conseguenze. Un po' di vento ancora soffia lungo le coste adriatiche e tenderà a calmarsi abbastanza definitivamente già nel corso del pomeriggio di questo venerdì. E come temperature e valori diurni che torneranno a toccare nel weekend anche i 24-25 gradi, però minima al primo mattino, frizzantine localmente sotto i 15. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Stai ascoltando Radio Padova.

Radio Padova, tra le lune e le dune. Adesso parliamo della vendemmia 2006 in Veneto, che sta entrando nelle sue battute finali, ormai si sta concludendo. Possiamo così tracciare il bilancio di una stagione sicuramente insolita e complessa. Allora, a dominare l'annata è stato un netto anticipo sui tempi di raccolta, che è stato dettato tutto da un'estate caldissima, temperature record e scarsità idrica. Le operazioni sono iniziate eccezionalmente poco prima di Ferragosto per le basi spumante e vedono adesso i viticoltori impegnati anche negli ultimi filari di varietà tardive come il Garganega e la Corvina. Il quadro territoriale si presenta a macchio di leopardo. Cerchiamo di capire se le pianure di Padova e Rovigo hanno retto grazie all'irrigazione di soccorso. Le aree collinari di Treviso, Vicenza, Verona registrano invece flessioni quantitative causate dal forte stress idrico. Ma c'è anche una nota positiva che arriva dalla cantina. La qualità delle uve è considerata ottima, ci sono grappoli sani e concentrati che promettono vini dal profilo aromatico eccellente. Resta alta l'attenzione sul fronte economico, perché per contrastare le giacenze e difendere il valore di mercato, la Regione Veneto ha introdotto in questa stagione misure stringenti di riduzione delle rese per ettaro a stoccaggio obbligatorio, ed è una scelta strategica proprio per far sì che la grande qualità di quest'annata si traduca anche in un concreto successo dal punto di vista commerciale, aggiungiamo noi giustamente, dopo tutta la fatica che si è fatto in questi mesi per portare avanti prima la cultura, quindi prima i vigneti e poi la vendemmia e adesso la trasformazione. Ancora una volta buona mattinata, benvenuti su Radio Padova, Ritmo Italiano, musica nuova con Aiello, e questa è Sotto Sotto.

Radio Padova suona le canzoni che ami. Semplice, trovarsi in tasca qualche spicciolo. E le canzoni che amerai.

0: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
1: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
2: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Chiedilo al tuo farmacista. Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
7: Marco odia lo smog. È molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy. Il perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.

0: 1878 sa di felicità.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Alfa, Gigi D'Alessio insieme, Genova e Napoli, a Radio Padova alle 11.44. Cristina, buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno Luca, grazie e naturalmente buongiorno a tutte le amiche e gli amici che sono pronti a sentire che cosa accadrà tra poco all'interno del Ciao Cri. Ricordo che staremo insieme da mezzogiorno alle 2, come capita da lunedì a venerdì qui a Radio Padova sempre. Allora, vi racconterò quello che il mitico filosofo cinese Confucio dal 400 e qualcosa avanti Cristo praticamente ha cercato di insegnare a noi comuni mortali per quanto riguarda le difficoltà della vita. Mm-hmm. Praticamente dice, ci insegna che nessuna montagna è troppo grande se impari a spostare una pietra alla volta. Okay. Guarda che è verissimo, sì, questo, perché tante volte diciamo mamma mia sei oppresso dal peso, dalle preoccupazioni, mi è capitato addosso questa roba. E comunque partendo dal presupposto che cosa puoi fare? Puoi fare un passettino alla volta. Adesso posso risolvere adesso questa roba tutta nell'insieme? No, comincio spostando un sassolino alla volta ed è molto bella questa cosa.
0: Il principio ci sta.
1: E
0: sì.
1: Il principio ci sta e tra poco ve ne parlo. Invece arrivano i boomer e i Gen Z, i boomer nati dal 46 al 64, sì, e generazione Z dal 97 al 2012 o 2014, qualcuno dice, praticamente nell'era senza età stanno mandando in tilt gli stereotipi.
0: Che succede?
1: Succede praticamente che dall'Australia agli Stati Uniti sta cambiando la visione, no, delle persone di una certa età. Mm-hmm. Perché per esempio Danny Trejo, che è quell'attore che ha 82 anni e che era famosissimo nel ruolo di Machete, avete presente,
0: sì,
1: sudamericano,
0: sì, sì,
1: eccetera, è stato a parte che è famoso perché lui gira in bici, in motocicletta, chiedo scusa perché tu sei biciclettista, per cui voglio dire, ma come lui gira in motocicletta, ma è stato assoldato da una importantissima azienda di creme, di prodotti per la muscolatura, queste cose qua, e proprio il marketing sta visionando una porzione di popolazione che fino a qualche anno fa i boomer poveretti li trovavi agli giardini col cagnolino,
0: non si rifilava più nessuno,
1: esattamente, e perché siamo pieni di energia, mi ci metto pure io, siamo pieni di energia, abbiamo voglia di fare, ci muoviamo, cerchiamo di aver cura al nostro corpo, mentalmente siamo ancora brillanti,
0: certo, capito? Prendono la pensione, possono spendere i soldi, possono accudire, capito, i nipotini.
1: No ti prego,
0: ma
1: non puoi
0: quello
1: pensare a quello, dai,
0: certo,
1: i boomer
0: anche
1: comunque
0: quello
1: sia stanno spostando l'ago della bilancia per quanto riguarda il mercato, no, a 360
0: sì
1: gradi.
0: Adesso si dice, no, anche nel nostro settore, che il target non si fa più solo in base all'età delle persone,
1: bravissimo,
0: okay, ma in base agli interessi e lo stile di vita.
1: No, perché voglio dire, fino a una ventina d'anni fa uno che aveva 70 anni aveva un piede nella fossa. Questa era l'idea, fortunatamente le cose sono cambiate.
0: Ma veramente fortunatamente. Radio Padova, la musica nuova adesso con i Santi, sentiamo Messi.

0: Vi saluto, vi auguro anche un ottimo weekend. Ciao a tutti da Luca Lazzari, tra pochissimo Cristina Dori fino alle 14. Prima le ultime notizie, adesso Gabri Ponte e Jovanotti, DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Italia.
1: Ogni domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.

0: Radio Padova News.
1: Vasto incendio nella notte a Lucca, due le vittime, diversi feriti, tra cui alcuni bambini. Sentiamo Barbara Salandri.
2: Un uomo di 65 anni e una donna di 73 sono morti in un incendio divampato in un palazzo di tre piani a Lucca, nel rogo partito dal pian terreno per cause sembra accidentali, ferite anche 13 persone, tra cui alcuni bambini. La più grave è una donna trasportata in codice rosso al centro Grandi Ustioni di Pisa. I vigili del fuoco sono riusciti a mettere in salvo anche un neonato.
1: La guerra in Ucraina, Zelensky fa sapere di aver ottenuto da Trump la tanto attesa autorizzazione a produrre missili Patriot. Il via libera in occasione del bilaterale di martedì a margine dell'Assemblea ONU. Inviato a Washington un piano iraniano per porre fine alla guerra in Medio Oriente. La proposta prevede un cessate il fuoco e la riapertura dello stretto di Hormuz in 7 giorni, poi la ripresa delle trattative più ampie. Formula 1 Gran Premio dell'Azerbaigian, Verstappen firma il miglior tempo nell'ultima sessione di libere, dietro il pilota Red Bull, la Mercedes di Russell e la Ferrari di Hamilton. Alle 14 si apre la caccia alla pole. Da Laura Supino, buona giornata.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: È mezzogiorno e un minuto.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
0: Su Radio Padova, ciao Cri, con Cristina Dori.

Gianna Nannini, sei nell'anima. Benvenute, benvenuti. Questo è il Ciao Cri che apre i battenti, il contenitore di metà giornata di Radio Padova Ritmo Italiano. Staremo bene insieme, insomma, ogni giorno ce la mettiamo tutta per accompagnarvi, qualsiasi cosa stiate facendo, che stiate viaggiando, lavorando, riposando, studiando, e chi più ne ha più ne metta, un paio d'ore, insomma, che vivremo nel migliore dei modi. Tra le altre cose vi voglio ricordare cose che faccio tutti i giorni, quella che è la giornata mondiale di quest'oggi. Oggi 25 settembre è una data veramente speciale dedicata ai sogni. È una ricorrenza internazionale che invita tutti a riflettere sul ruolo che i sogni svolgono nella nostra vita, ma non solamente durante il sonno, anche nelle nostre aspirazioni quotidiane, in un mondo in cui il ritmo frenetico spesso ci porta a trascurare il benessere interiore. Questa giornata rappresenta appunto un invito a rallentare, ascoltare noi stessi e immaginare un futuro migliore. Quindi i sogni, quelli che facciamo di notte, sperando che non siano troppi incubi, e i sogni che abbiamo nel cassetto e qualcuno di noi ha anche la possibilità di vedere realizzati, grazie magari alla costanza e anche un po' di lato B, perché la fortuna tutto sommato non guasta in queste situazioni. Quindi buona giornata per il mondo dei sogni, dell'onirico ma anche della vita reale, a tutte le amiche e gli amici. Ricordo il 328 319 8000, se avete voglia di raccontarmi i vostri sogni. Io farò in modo di essere la vostra Venusia, che sapete bene è bravissima con gli oroscopi qui a Radio Padova. E intanto arrivano i Pinguini Tattici Nucleari, Sorry, Scusa, Lo Siento.

Ermal Meta, Fabrizio Moro, non mi avete fatto niente. Spero che vi siate goduti non solo l'insieme della canzone, ma il testo soprattutto, molto forte, molto importante, ed è uno di quei brani che sicuramente fanno riflettere. E per continuare con la bellissima musica di Radio Padova Ritmo Italiano arriva Annalisa con Euforia.

0: Bossa nova elegantissima di Napoleone Cucumaria alle 12:20 minuti qui a Radio Padova Ritmo Italiano all'interno del Ciao Cri. Arrivano un po' di consigliucci, e tra poco anche la possibilità di sentire qual è la situazione aggiornata di Viaggiando.
1: Scopri il mondo della tua radio preferita.
2: Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati all'ascolto. Non sono segnalati particolari disagi in questi minuti lungo le strade di nostra competenza. Vi informiamo che per lavori sulla A4 Venezia-Trieste nella fascia oraria notturna dalle ore 21 alle ore 6 stanotte e domani notte verrà chiusa la rampa di entrata di Redipuglia in direzione Venezia. Come entrata alternativa suggeriamo di utilizzare lo svincolo di Villesse, mentre l'uscita di Redipuglia per chi proviene da Trieste rimarrà chiusa al traffico dalle ore 20 di stasera alle ore 6 di lunedì 28 settembre. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, al prossimo aggiornamento, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: prima di centrale.
1: Come cose meravigliosa la canzone Granata. Come sta andando dalle vostre parti? Spero bene, spero che vi divertiate insieme a Radio Padova. Sappiate che è sempre aperto questo canale che passa attraverso il numero WhatsApp 328 319 8000. Nel caso mi fate sapere dove siete, che cosa state combinando. Adesso arriva lui, anche lui è uno dei personaggi di questa estate 2026 marchiata Radio Padova. Sto parlando di Tommaso Paradiso e questa canzone, Agitare Coca-Cola, che ricordi, eh? Eh sì.

Oh, Flamenco Paranoia, la canzone di Samurai J, per ricordarvi che questa è Radio Padova, Ritmo Italiano, che ci state sentendo dai 103.9, la storica frequenza, ma voglio anche aggiungere l'app di Radio Padova da scaricare sempre, in qualsiasi momento, nel caso non l'aveste fatto, sul vostro telefonino, e oltretutto la cosa è assolutamente gratuita, app che vi permette di scoprire le varie anime di Radio Padova. Vi posso garantire che si aprirà tutto un mondo, country, pop, rock, una Radio Padova sfaccettata al massimo. E adesso invece una grande come Elisa, una poesia anche per te.

0: Ogni giorno su Radio Padova, 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve. Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Cosa fa Oscillococcinum?
3: Cosa fa Oscillococcinum?
2: Cosa fa Oscillococcinum?
4: Cosa fa Oscillococcinum?
3: Cosa fa Oscillococcinum?
5: Cosa fa Oscillococcinum?
6: Chiedilo al tuo farmacista.
7: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Buaron.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
2: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Stai ascoltando? Radio Padova.

Giorgia, tra le lune e le dune su Radio Padova, Ritmo Italiano, a 10 minuti dalle 3, dal momento in cui la nostra redazione tornerà per riportarci le ultime notizie. Buon pomeriggio, amici. Sentiamo assieme Fulminacci, questa si intitola Maledetto me.

0: News.
1: Bentrovati, una tregua di 7 giorni per cessare le ostilità e riaprire lo stretto di Hormuz. La proposta dell'Iran a Washington è stata annunciata dal ministro degli esteri iraniano Araghchi a margine dell'assemblea dell'ONU a New York. E sul fronte della crisi yemenita, la riunione urgente a Riyadh dei capi di Stato Maggiore di Arabia Saudita, Turchia e Pakistan, convocata dopo gli attacchi degli Houthi sostenuti dall'Iran anche in territorio saudita. Al centro dell'incontro l'attuazione di un accordo di difesa reciproca. E dal Papa nuovo appello contro la corsa agli armamenti. A Parigi, all'Eliseo, prima tappa del suo viaggio apostolico in Francia, Leone XIV ha esortato le autorità politiche a non considerare la prospettiva della guerra come inevitabile, ma a promuovere senza sosta dialogo e diplomazia. A Lucca, 2 morti e 13 feriti per un incendio scoppiato in un palazzo di 3 piani, deceduti un uomo e una donna, tra le vittime anche dei bambini. Il rogo sarebbe partito dal piano terreno per cause ancora in corso di accertamento. Sul sipario, sull'avventura in Nations League della nazionale affidata, nuovamente Roberto Mancini. A Roma gli azzurri affrontano le 20:45 il Belgio. Sarà emozionante, l'obiettivo è giocare bene da subito, le parole del CT dell'Italia. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
3: Sono le 15 e 2 minuti.
4: Radio Padova. Radio Padova. Questa è... Radio Padova.

0: Pazzi, stupidi ragazzi su Radio Padova, Ritmo Italiano, 15 e 6 minuti, con grande tempismo perché proprio in questo istante si chiude il Q3 per quanto riguarda la Formula 1 e il Gran Premio d'Azerbaigian di domani. Le qualifiche con un Russell inarrivabile, velocissimo, per lui pole position, poi c'è Leclerc, Piastri, Hajar, Norris ed Hamilton, nessun grande miglioramento, è solo sesto, può essere solo sesto. Però speriamo possa andar bene, e che possa andar bene la rimonta per Kimi Antonelli, che partirà dalla sedicesima posizione domani alle 13 a Baku. Ora le tre canzoni in fila, la prima è DJ Ax, Vita Morte Miracoli.
1: Tre canzoni in fila.

Era Annalisa su Radio Padova, Ritmo Italiano. Così noi chiudiamo un altro appuntamento con le tre canzoni in fila. Nel pomeriggio di venerdì, giornata di preludio al fine settimana, anche Merck & Cremont, Serena Brancale.

Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.

Napoleone con Cucumari su Radio Padova, Ritmo Italiano, nel nostro pomeriggio di venerdì. Beh, per un attimo occupiamoci del nostro prezioso territorio affinché non si possa dire che parlo sempre solo di sport. Aperture straordinarie, sarà un fine settimana ricco dal punto di vista culturale, dicevo, aperture straordinarie e gratuite a Venezia per le giornate europee del patrimonio, palazzi, isole, musei, e così Venezia e la sua provincia si preparano a celebrare appunto le giornate europee del patrimonio, in programma domani e dopodomani in pieno fine settimana, sabato 26, domenica 27. Il tema scelto per quest'anno è proteggere il patrimonio, rinnovare, resistere, reinventare. Venezia dal canto suo partecipa con visite guidate, aperture straordinarie gratuite, calendario diffuso tra centro storico, isole e terraferma. Mentre nella serata di sabato i musei, con il loro grande fascino aderenti, prolungheranno l'apertura con il tradizionale ingresso simbolico a 1 euro. Certo, un fine settimana in cui approfittarne. Sentiamo Marracash con Gue nei prossimi minuti su Radio Padova, Ritmo Italiano. Questa è Casini.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Certi amori regalano un'emozione per sempre.
0: E le canzoni che amerai.

0: compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia. È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 170 boutique con sconti fino al 70%. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
0: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
2: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta del
0: fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
2: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega.

0: Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Su Radio Padova, la disco italiana.
3: Da questo momento
2: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento,

0: Radio Padova News.
1: Bentrovati i manifesti e post inneggianti ad Hitler, istruzioni per costruire ordigni e videogiochi che simulavano l'uccisione delle minoranze etniche. 17 i giovani finiti nel mirino di Digos e Ross che oggi hanno fatto scattare un blitz con perquisizioni in tutta Italia. Tra loro ci sono 14 minorenni. Sono due coniugi di 73 e 75 anni, le due vittime del rogo divampato nella notte in un palazzo di tre piani a Lucca, 13 feriti, tra cui alcuni bambini. Le fiamme sono partite dal piano terreno, le cause del rogo ancora in fase di accertamento. Una tregua di 7 giorni per cessare le ostilità e riaprire lo stretto di Hormuz. La proposta dell'Iran a Washington è stata annunciata dal ministro degli esteri iraniano Araghchi a margine dell'assemblea dell'ONU a New York. Formula 1, nuova tegola nella tappa di Baku per Kimi Antonelli. Ieri il cambio del motore, oggi il fuoripista che lo costringerà a partire 16° al Gran Premio dell'Azerbaigian in programma domani alle 13. Pole position dell'altra Mercedes di Russell, secondo in classifica meno 81 dal leader mondiale. In prima fila la Ferrari di Leclerc, sesto Hamilton. È tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 16 in punto.
4: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango con Marco Mengoni, era Canto d'amore su Radio Padova Ritmo Italiano, a precedere di pochissimo l'appuntamento con le tre canzoni in fila, una via l'altra. La prima è di Mara Sattei con Enrico Nigiotti, Sabato sera.
2: Tre canzoni in fila.

Agitare Coca-Cola, l'ultima delle tre canzoni in fila di Tommaso Paradiso, mentre da 14 minuti abbiamo direi brillantemente superato le 4 di questo pomeriggio di venerdì. Siete con Maurizio Modica, ora la nuova di Malika Ayan, si intitola Detto tra noi.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.
2: Al ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, a Cartura, in via Padova 104.
3: Seguici sui social e Già Che Ci Sei. Prenota!

0: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto, ben ritrovati, un buon pomeriggio dalla nostra redazione. Sulla 4 Brescia-Padova, per il traffico intenso, si viaggia rallentati con code fra Brescia Centro e Sirmione sulla carreggiata in direzione Venezia. Diamo quindi una notizia di competenza autostrada del Brennero. Per un incidente si viaggia in coda fra Mantova Sud e Nogarole Rocca in direzione del confine di Stato. Risulta inoltre chiuso lo svincolo di Nogarole Rocca, ci troviamo in provincia di Verona, in entrata in direzione del Brennero. Ricordiamo in chiusura che le informazioni riguardanti la viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi, ricordiamo, potete accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto per il momento, a più tardi e grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Mace, Salmo e Colapesce, Cattive Abitudini, nel pomeriggio di Radio Padova, Ritmo Italiano. Mentre devo dire che il fine settimana che sta per caderci tra capo e collo è particolarmente ricco di sport. Abbiamo già parlato della Formula 1 con le qualifiche, le abbiamo seguite in diretta assieme, ma c'è anche il tennis femminile, soprattutto per via della Billie Jean King Cup. L'Italia ha battuto la Cina ieri 2-1, si ritrova così in semifinale, e la Repubblica Ceca ha già vinto in semifinale oggi, ha battuto la Spagna, e quindi l'altra semifinale, quella che coinvolge l'Italia, si giocherà domani. Italia sfavorita contro l'Ucraina, che però non potrà contare sulla singolarista più forte al momento per lei, Marta Kostiuk, e quindi Jasmine Paolini dovrà affrontare l'esperta svitolina, e poi la giovane promessa italiana Tyra Grant affronterà Anelina Kalinina. C'è da sperare che si possa arrivare almeno al doppio, in quel caso buone chance, perché giocano assieme Errani e Paolini. A proposito di tennis, purtroppo la brutta notizia è arrivata insieme all'annuncio ufficiale che Sinner salterà anche Pechino. Niente rientro per lui, il ginocchio non è ancora al meglio. C'è anche il calcio in questo fine settimana, proprio stasera l'appuntamento con la Nations League, c'è Italia-Belgio che si gioca all'Olimpico, e poi Turchia-Francia del nostro girone. Staremo un po' a vedere come andrà la nazionale di Mancini, la nuova nazionale potremmo chiamarla. Sentiamo Fabri Fibra con Pinguini Tattici Nucleari nei prossimi minuti, questa che si intitola Goya. Cosa

piace questa musica? Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.
2: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia. È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 170 boutique con sconti fino al 70%. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Chiedilo al tuo farmacista.
9: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da buon

0: gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Sì, ho dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
2: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
1: Entra adesso nel mondo di Strimmo, vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Radio Padova Meteo.
4: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova. In questo fine settimana il rinforzo dell'alta pressione sarà garanzia di tempo stabile con cielo sereno poco nuvoloso sul Triveneto. Per quanto riguarda le temperature, una nottata fresca con minime che scenderanno anche fino a 12-13 gradi sulla pianura veneta e friulana, massime di domani pomeriggio attorno ai 23-24 gradi mediamente, grado in più, grado in meno. Domenica ancora una giornata sostanzialmente stabile e soleggiata con temperature massime in lieve aumento fino a 25-26 gradi. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.
2: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione. Le be-

0: di te.
1: Radio Padova, Radio Padova, Ritmo Italiano.

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Certi amori regalano un'emozione per sempre.
0: E le canzoni che amerai.

0: non ti importa di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Radio Padova,
2: Radio Padova.
3: Vin, du,

0: Padova suona le canzoni che ami. E il battito animale batte come non ce n'è. E le canzoni che amerai.
1: Con un canto d'amore che mi dedicherà. Basta il tempo di un fiore, ma con questo dolore. Raggio Padova.
2: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
3: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
2: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
0: Radio Padova presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
3: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
0: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Radio Padova dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com. Stai ascoltando Radio Padova.
4: Credo abbiamo perso la testa, ho soltanto perso di vista le cose.

0: Radio Padova.
1: E io adesso farei qualsiasi cosa per sfiorare le tue labbra, per rivederti. Tosca, ho amato tutto.

0: suona le canzoni che ami.
1: Ricordo il giorno del mio matrimonio, l'abito bianco di seta e d'organza.
0: E le canzoni che amerai.

Padova suona le canzoni che ami. Dove?

0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
3: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Radio Padova. Stai ascoltando Radio Padova.

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano, perché al